scuso, però cambiarne solo l'uso pretendo. Udite, oltre l'usato terribile al vesevo, ardenti fiumi dalle fauci a rutto, scosse le rubi, riempì e diluì nei campi intorno e le città vicine. Mette esulate genti fuggendo avanti, ma la miseria opprime quei che al fuoco avanzar. Serva a quell'oro di tanti afflitti a riparar lo scempio. Basta, basta, coi miei fini, presto a me s'avvicini, a mio non parta.

ben recano a lei la mia occulla novella. E tu mi sia mio amato sesto, e queste tue dubbiezze deponi. Avrai tal parte tu ancor nel sogno e tal.

0: non è il più dell'errore, sai contenere l'accento dei Cesari già spenti, la memoria oltraggiar.
1: Barbara in chiesta che l'istinti non giova, e somministrami le strade alla frode di insidiar gli innocenti.
0: Ma fra signor, chi la cera riardisce?

0: difetti di malizia, io li perdono.
1: Almeno.
0: Io ti do il mio, Serviglia Augusta, parla.

disaventuri a dispiacer col vento, alla grandezza tua la propria pace agno pospone. Tu ricusi un trono per essergli fedele, ed io dovrei turbarti a messi belle e pubblicar procure.

0: il resto intendi, vieni.
1: Ancora buffata, finti d'onno.
0: Se sto, parti conviene, già raccolto per

andremo Publio fra poco. Io non avrei riposo se gli sesto il destino pria non sapessi. Avrei sedato mai le sue discolpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente. E non dovrebbe tardar molto l'avviso. Che mai sarà? Facci ieri, che si fa, che si attende. Tutto voglio saper prima di partire.

qua vuoi la mia morte? Che t'offese il tuo prente, il tuo padre, il tuo benefattor? Se ti do gusto hai potuto obliar di tuo amico, come non ti sovvenne? Il premio è questo della tenera cura che vi sempre di te, e lo potesti e il cor te lo sovverse.

sia bene a quel tenero pianto, forve a quale lacrimevole stato un delitto riduce una sfrenata avvinita l'impero. Apri il tuo cuore attito, confidati all'animo. Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto.

contra cambio al meno d'amicizia lo chiedo. Io non ce l'hai alla tua fede, il più geloso

sesto il re, o sesto mora. Ecco già sparsi di cittadino sangue, e s'incomincia dal sangue d'un amico. Perché diranno i posteri di noi, tiran pentito si stanco la clemenza, come in Silla e in Augusta la crudeltà. E Tito era l'offeso, e che le proprie offese senza ingiuria del giusto ben poteva obliar. Ma dunque faccio sì gran parte il mio cor, al ben